0: Diva. Chica, I Club Diva. Chica, I Club Diva.
1: Do you know who I am?
0: I Club Diva. Chica, I Club Diva. Chica, I Club Diva.
2: Without missing a salsa beat.